0: Wow, oh. Ho visto in Stasua, a che ode, completo mami. Candela. Yeah, yo, Gangsta. Yeah.
1: Mami, ho pido, ci